faccia, riprenda tutte le facce do inferno, o Senhor te reprenda, Satanás, saia, saia, saia, saia.